magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

questo mar rosso mi ammollisce e assiderò. Come se addosso mi piovesse in

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un'uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
3: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più per anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?

con questo insegnò disse al poltrone: sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavaliere, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
1: Che cerco?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il conte Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato! De, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero sono io. Al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato

0: passione mi ripeti ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birba?

0: carissima.
1: Che gente?
0: E mia senz'altro.
1: Guardatevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutte l'arte per poter almeno una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie faticose traversie.

0: prezza dar di letto, or qui bisogna parlar. Ne verrei
1: di tre,
0: di tre,
1: di tre,
0: di tre.
1: Hai tu moglie?
0: Per disgrazia,

0: quest'abito addosso faccio la mia figura,
1: vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
2: Ma zitto,
0: che qui viene
2: m'ascondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo, ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dal

0: presto rispondi, Nennio. È qui passato il paladin di Francia. O ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: più tempo. Si vada a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate!
0: La poltrone, o si costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Perronte.

0: Un momento e ti lascio. Oh,
1: non ho nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla, parla.

0: Osanna, io ti vo far felice. Non sai quanti ottavo a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun non entri.
1: Ma c'è qui solo.
2: La madonna sarà la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino.
0: A Cherubino, Cherubino d'amore. Col ci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma regno, un'impostura è questa.
0: Con il mio cavolo, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta, ditemi confidenza, io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per madame,
1: che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio, e la guarda a tavola si spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelgerò, e perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che comprendo, quel che tutti dicono.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

anima una battaglia di vento, il cuore che avanti valor. Andrò, andrò, andrò, sono sotto tutto tempo, sono vero. Volevo, volevo, volevo, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, credo. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor. Animando battaglia, vendetta, il cuore che avanti valor.